blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.
1: Poi d'improvviso.
2: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
1: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!